vogliono, tutti mi vogliono, guardo, ha messo la mano, ha messo il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.